0: Dalang Ormo to Maiti.
1: Talking to children.
2: Ya, ta lofa ta Maiti. I ta Maiti. Ole asole nei. Olo o whamata la tua ili nei porkala me. Ni ngā lue ngā lelei a se ta se ta Maita i pese lau iloa. O lona ingoa o Dolly. A tonu wa ungona tau whaalongo iei. Ile ingoa leo Dolly pata. Na maliu o iele, lua maasina watea, ili aso lua limo au kuso, ili tausanga nei lua afe, mali lua sifuru ono. O se tamaita i Amerika, e walu sifuru na tausanga pei o na taua, lea na maliu wai. Ia tamaiti. Na umana tua lavale upu fo ili ale tuspa ia, ia e ava ilo uta maama lautina, ona faale wale vai leo waso. O te ilo atu I tustusi ngā tangata ai mai se foi o wha tala noa are teine pōlanga interview e tele. E atangia mai ai I tala lanei te maitai. Sa lofa lava lanei teine maava I ona mātua. I le ngata I ana tala sa whai ai o ana ngā luenga sa toif soso ane ai I ona mātua. Ina ua mauala na ngā luenga lelei ma maua ana tupi. O lea la wa ufa saa moa ina se tasi o ana pese saa tusi, ma usu, e fapia. Se tasi le nei o pese na amata, iona la ulole nei tamaitai, o Dolly. O le pese le nei o le fapalangi, o le coat of many colors. Ia, o lona faa saa moa le nei. O le pese. Uo uto e manatu, ita usanga wa mavae, ita imi o lo uta la vou. Sa umana tua se ato ie ie, sa fowai, e se tangata mō mātou. Sa tango losi o tina, wafa o ngāli nei mea lofa. E te leni ie ie felaun lanuai, mani fasi ie ie la haiti. Sa le aiso u ofutala loa mo le tau mā lulu, o le sa asu ie ilo e mamalo u ofutala loa. Mai nei ie ie felaun lanuai. Sa asu I mali lotua lofa ilo utina ali nei ofutala loa. Masa o mita mita I lava. A osu ili nei ufu, sa faa matala mai ilo utina ali tala ili tuspa ia, ule ili ifo ili o Yosefa, sa ia ifo ilo na ufu, tala loa I tele fu ilo na lanu ese ese, na fuwa I ia ilo na tamaa. A tonu fu ila olo ufu le nei, e au mai ya isi faa manu yanga tele ya mo oe, ule tala le alitina o Dolly, wo umana o lava, Ina ia vave umale sui ina la olo ufu, ai se I ufu ai. Sa umalo na sui, ia makisi ia isi o tina, e faa manuia ili ufu. Ia tamaiti, e esele mimita ole teine o Dolly lona ufu tala loa felanulanua ilia. Faimaele tali ola na pese, olo ufu felanulanua I sa sui ilo o tina, sa sui mai ie so so, ai sa au mita mita ai ilo ufu. Sa le aise tupi ala mātou a inga, ae sa langona lo o mau oa, ono lo o ofu so o so o, filanu lanuai, sa sui e lo o tina. Fai mai isi fai upo le pese, sa alu le teini o Dolly le a onga wami mita ilona ofu, ae ulangia e tamaiti, ae ono le ofu na sui mai ie ie sa so o so o. Ele ima alama lama le neiteine pe aise a, e tali e aisi tamaiti ilona ofu, a wāsā langona e Dolly lona mau ua, o na ole alofo lona tina na sui ina aere nei ofu. Wa fiu la Dolly e tau whapapula mata o isi tamaiti, aere ai lava. Ia tamaiti, fai maile fautuanga muli muli e steine, ele e mativa, ole mativa ole e ngata lava, iota ia, iota mā fauwhaunga, ae olana wa ai, Sa mau ua tele o ia, ona ole alofa nau nau o siuna tina. Sa aso ia ilo na ofutala loa. Ia sa ito e fai atul fai upuri aile le len fai tau a tamaiti. Ia tamaiti, fai maile fautuanga muli muli a Dolly. Ole mativa.